0: You just heard I Can't Give You Anything But Myself by Davide Tadoni. Next, you'll hear You Are Here With Me Part 1. This is a collection of recordings made by Davide between 2005 and 2018. The recordings include interactions with acoustic spaces, actions performed with microphones, musical rehearsals and reinterpretations of other people's songs. The shared aspects of the recordings are human presence, non-professional voices, and musicking.
1: Domani finalmente il tuo desiderio sarà pagato. Domani finalmente il tuo desiderio...
2: Scusate, c'è un po' di rumoretto, eh?
1: È un segreto.
2: Un po'... Sì, ecco, esatto, invece di farla tutta aperta, che sbagliato. Un po' più maschile, forse? Bello, prendiamo la tua, ok? già. Va bene. Sì. Ragazzi, questo è fantascienza, comunque, ok? No, Sì, ti sei spiegato. Proviamo, Non ho mai fatta sta roba qui, ok.
1: Domani, finalmente, il tuo desiderio sarà appagato.
2: Ragazzi, mi sono fatta un addominale che non avete idea.
3: Hello. How are you? Hello. Hello, can you hear me? Hello. Where are you? Are you home? Okay, you are not home, I'm going. Bye. I'm leaving message. Dude.
4: Oh yes, it's cool.
5: Registrazione col microfono che passa da dentro, da fuori, scusa. Ha dentro le cuffie. Chissà se si sente lo stesso. Senti la mia voce, eh? Senti la mia voce. Così il microfono è dentro. Senti la mia voce, eh? Senti? Adesso ti tiro fuori, va bene? Ora ti metto dentro di nuovo. Adesso sei dentro, mi senti? Mi senti? Sento il reverbero o no? Sento il reverbero? Bello da qua al reverbero. Senti l'eco metallico. Senti l'eco metallico. Ti tiro fuori. Ora ti metto.
6: Ora ti metto sulla testa.
7: Canto? Si può? Si può parlare? Si può parlare. Dai, cantiamo! Dai! La vacca?
8: La vacca è zanza un zancreua.
7: Mi sta un po'
8: Africa.
7: Mi sentire? Africa. parla, non sento.
8: Ha le cuffie. E credo che ha le cuffie. Forse è un cantante.
7: Oi!
8: Io? Attento a farlo cadere, Ruben. Non lo spacchiamo, non lo spacchiamo. Dici qualcosa?
7: Ruben, sai che ci sono i cinesi?
8: Ma fanno finta di niente.
7: Puoi sentire? Bla bla bla. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
8: Cosa dico?
7: Senti? Ciao Alice, come stai? Alice, come stai?
8: Dov'è tuo fratellino? Alice, vieni qua a provare. Dai Asi. Ma possiamo fare ancora una volta?
7: Bla bla bla bla.
8: Ciao Alex. Ciao Alex.
7: Ciao Alex.
8: Adesso toccate. No, poi è l'ultimo turno a noi. Così ti diamo un regalo. Un regalo strabello. Dai Ancilla. Ancilla, ciao. Tocca a me. Ora un altro turno a noi.
7: La la la la. Waka waka zan zan krewa Africa.
8: Waka waka
7: Jamina mina
8: Jamina mina zan krewa. Da lì non ti sento.
7: Jamina mina.
8: Da lì vicino.
7: Jamina mina.
8: Waka. Sento. Grazie.
7: Ora tocca all'Asia, povera.
8: No, io.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
9: E forza Brescia faccio. Forza Brescia
4: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
9: la la la la la la la la la la la
4: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la. Yeah. Next one. Yeah, we're not.

0: forse meglio ripartire col fatto, niente di
1: forzate. Qualcosa parto?
0: No, forse solo un po' di Caterina, guarda.
1: Sì, ma cosa devo fare? Si sente, sì, prendo sì. Un Audi.
0: Ah, vai.

0: Adesso hai avuto tanto ne hai.
1: È perfetto così, zia, bellissimo, ancora.

0: L'ultimo.
1: Basta. Udivo fiani adesso.
0: Facciamo una pausa?
1: Dai.
0: La rifacciamo? Proviamola un attimo insieme. Forza Brescia, olè, oggi io canto per te.
1: Lotta più forte che mai, non molleremo mai. Forza Brescia, olè, oggi io canto per te. Lotta più forte che puoi, non molleremo mai.